Fanno a loro e ci vuole più via. Fatta lo fa ma o fa lo fatto siamo e a ce o ele nei fuori tagliavo le as farrilli alzo se furuma le lua o le masina lo nonno le ne toi sanga talo flava ma che infale le fuori si tu langato le ce o le fionga e a faccio ma le ovi giorgi beo le masina e tagliavo as farrilli ma loro soi fuga ma le langi mamma talo flava e a o a mai o ele nei tagliavo. Ole vinga le nao le tua pinto fa fonga mai e usu inga sunga fa fingenga ya pitaia mat fa tua ya Daphne. Mai le tusi pese le fa kasa luse lau tutasi. Oi e ole ale fia pese e pese le a emo mori di fa fitai. I le si di esi bon fai fu un fuoi mai ne ya so fuo we fa popo ya so to so fuo. Maso ola tautua. Usi mai ala fa fo anga le fo matali ya to tu or si fo go Samoa e Brisbane mo o e lungo la wala le o le fa e bi e va valutisi mal tasi fa mo e ala mo fo ta to telefo mai Samoa mo ta to talo ta longa ala ma to me tu ta to talo ta mo o Samoa.

0: Io non ti fa forma il dato proclamare una massaniele dato flashback di teo sferile o pese lava ua leva io pose pese una fasi o il aignolo tolu Ia pole pese voli nana a ye oe tai fai watene Ia pole aiga fu ore tap Wal mele ka kufi o lolo sole Ka fi fi nei vai temi Ai roa o koe fai se si pai e ses Mag kua ala aso e sa o skamo Le fai di vui lelele A fai au Papa soi fua Le teine o ruta O mai fonga malo o si pai jo. Yo, hoi fai mantua le pese na RUTA. O le la au e tasi lo na fua ae lua o na lau. O sa unga unga. O si mai alau fafoanga. E ala tu umala wala ofia. Mau al tato au ale mansa mua mole ipo lo langi le ne tausanga le atali mano e Australia. O si mai alau fafoanga le tato fionga le convina le swa fai al mal penfenuti. Ia, mo le tātou au le nei e tōru sifu ma le lua. O le ua whātai tarimai.
1: Ai, sumo lawa fonga lisi nei o tamata alo po nisi nei tātou au. Whaftai tele sunga mo ken fale mo le whaama po ina fo tātou tale tā longa e masifo le lisi leo tui na mai. Nau tong fai lau ina atu sua fai lanto ia makalapu o lo o tā alo matunu. Matunu o lo tā alo ai. O le tatu lisi lan nei o Aki Se Yuli, my UK. O Titi la Mostele, whapenafoi my UK. O Tref, ato Manga Allen, o Australia. O Markov Puleai, o France, o Falani. O Jared Adams, o New Zealand. O Manaki Poili Tiatia, o New Zealand. O Richie Asiata, my Australia. O Peter Anai Ashu, my New Zealand. O Taiawa Lia, Po Male Time, my New Zealand, or Michael Curry, my New Zealand, or Samuel Slade, my Pani, or Benjamin Betaya Ni, my Japan, or Alamanda Motunga, my New Zealand, or Nico Jones, my New Zealand, or Michael Failangi, my New Zealand, O Abraham Papali'i, mai Falani, o Jacopo Mapu, mai Falani, o Kona Tupai, mai Australia, o Joe Lam, mai New Zealand, o Eroia Tara Enari, mai New Zealand, o AJ Alatimu, mai New Zealand, o Rodney Iona, mai Australia, o Peter Umanga Jensen, mai Japani, o Faletoi Penny, o mai New Zealand, o D. Angelo, Leilua mai New Zealand o Tanken pai aua mai Falani o Va'a Fauese a Pelu Maliko mai Falani o Tuna Tuitama mai New Zealand o Latrell a Kiong mai Australia o Warren Solomona mai Samoa o Taunu'u Niu Levaea mai Samoa ma Elisabetta Lofipo mai Samoa O le tatu lisi na, le fōringa mai le whapea mai e le ovanoa le sunga le tapiteni a Fiora ma McFarlane e a ma Scott Seo ma Michael Alalatoa. O la tau lai e le ovanoa le tatu au a nafua fōma mai le tatu tunu tatu lisi na a fōa.
0: E ole na, all the best, manu Samoa, manu ia tele tau whamoe moe. Ia e meise le ngoa Samoa o lo tau tau avea. Manu ia tau taronga ile ne ipo lau langi ile ne tausang.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in Italiano, the Italian language.
1: Buongiorno. Ogni tanto al venerdì qualche cosina va per traverso, ma stamattina vi portiamo tutti a gironzolar nell'universo. Siete in compagnia di Luciana e Franco.

0: Stamattina, cari miei, festeggiamo 40 anni di trasmissioni radio. Per noi è una data speciale e canticchiando per l'occasione faremo 4 bei salti in questo vasto universo. Lo facciamo per scoprire quel che ci riserva l'aldilà. La curiosità, cari miei, è quella parolina che consuma un poco tutti. Ecco perché noi stamattina andiamo a curiosare nell'infinito.
1: Stamattina non filiamo con lo Sputnik russo e manco coi missili americani. Fantasiosamente vi portiamo a spasso tra gli infiniti spazi dell'universo. Salite a bordo, ascoltatori, non vi costa niente e datevi da fare, cantate con noi.

0: L'universo, cari miei, è infinito. Noi, mezzi matti per natura, siamo partiti con la lambretta decisi a girar tra l'universo senza premura. Decisi stamattina a visitare gli astri che gironzolano attorno alla nostra madre terra. Abbiamo posato l'occhio, pensate un po', su Marte, Venere, Saturno, Uranio, Plutone e Nettuno. Voi non lo crederete? Lassù stanno tutti ben tappati e si fatica a incontrare qualcuno.
1: Però, credetelo o no, da un angoletto è uscito un po' di fumo e c'era poi anche un buon profumo. Era di mattina con l'aria pungente e secca e questo bel marziano, pensate un po', cucinava la bistecca. Originario era veneziano e con la gondoletta andava piano piano e solo, deciso ad incontrare strada facendo, Marco Polo.

0: Nello spazio, se si viaggia in motoretta, normalmente non si va di fretta. Ma onestamente lassù son tutti uguali, nessuno va a benzina, tutto adoprano le ali.
1: Lassù nell'infinito, brontolando ma senza pretese, è sbarcata, pensate un po', Gelsomino, un abruzzese, assieme alla sua marietta, decisi entrambi a cucinare per gli angeli la solita porchetta.
0: In quel momento, canticchiando, sono apparsi due vecchi frati, offrendo a tutti enormi e bei gelati.
1: Era quel giorno, mattinata di barcato, e svolazzando romani, pugliesi e cittadini anche di Prato, a quella squadra riunita al primo mattino proprio non poteva mancare un triestino che faceva, pensate un po', una gran gazzarra per tornare in piazza proprio zarra.

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4 EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4 EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Tutti lo sanno che sul pianeta Marte si passa il tempo giocando alle carte. E dopo una partita di briscola e 3-7, si beve il Chianti con pan fresco e le bistecche.
7: Ed è qui che è arrivato un napoletano con un bottiglione di Verduzzo nella mano. Questo è un invito, dice, per tutti i paesani, che siano cremonesi, milanesi o siciliani. E qui salta fuori anche un buon caprese deciso a coprire tutte le spese.
6: Ma lo sanno tutti che su Marte si aggiusta tutto, giocando solo alle carte, poi si punta su Nettuno.
7: Ma qui purtroppo non si trova mai nessuno e si gira per visitare il vecchio Giove e qui purtroppo sempre piove. Adesso allora puntiamo sopra Urano perché da lì esce fuori un gran baccano. Qui saltano e ballano allegri come matti che si tengono per mano tutti i pensionati.

0: sempre con Luciano Franco. Lo sappiamo tutti che è infinito questo universo, ecco perché c'è sempre qualcosa che va per traverso. E noi stamattina abbiamo bussato al portone di Nettuno e capirete, lì non c'era proprio nessuno.
1: Abbiamo fatto un volo sino alle porte di Plutone e lì, impalato, abbiamo incontrato anche Nerone, il grande imperatore romano che osservava Cleopatra, la regina, che preparava un cappuccino nei fornelli di cucina.
0: Lo avrete già capito, quel che esce fuori di qua non è sempre verità. Nerone però è sempre stato un gran campione, eroe del passato, sepolto dal tempo del nebbione.

0: Nessuno per sicuro si pensa mai di far la scappatina negli alti cieli dell'universo. Lo sappiamo tutti, son mondi lontani e ci arriveremo tutti, se non oggi, sarà domani.
1: Stamattina però siamo riusciti a mettere piede su Plutone e qui lo conoscono tutti come un grande fanfarone. Ma non è così. Lui è un anziano intelligente e cerca di aiutare tutta la gente. Difatti vi accoglie con un gran sorriso, poi vi spedisce dritti in paradiso.
0: Noi che gironzoliamo attraverso questo immenso cielo stellato, caliamo le ali sopra un verdissimo prato. E pensate un po', siamo a Sanremo, dove la musica non ha freno. E proprio oggi, Festival della Canzone, ripresentiamo, pensate un po', la storica canzone.

0: Stai ascoltando Radio 4 ED.
1: Grandi artisti italiani di sempre. Laura Pausini, Ligabue, Piccola Stella, Jovanotti, Negramaro, Elisa, Tiziano Ferro, Giorgia, Bocelli, Zucchero, Vasco Rossi, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Antonello Venditti e tanti altri.
0: Stai ascoltando Radio 4 ED. Chiamaci al numero 32 40 86 86 durante le pause musicali.
2: La fantasia, dicono, porta assai lontano, e noi stamattina andiamo a spasso piano piano tra l'universo pieno di misteri, con la speranza di chiarir certi pensieri.
3: C'è qualcuno che dice di mangiare soltanto riso per entrare più tardi in paradiso. Ma sicuramente non la pensa così il Padre Eterno, che dice chiaro e tondo: là sotto, cari miei, c'è l'inferno.
2: Ma noi stamattina gironzoliamo nell'infinito universo con la speranza che proprio niente vada per traverso. Gironzoliamo fra Mercurio, Giove e Nettuno, e da qui non è apparso proprio nessuno. Però alle porte di Urano è uscito un australiano.
3: Pensate un po', che sbatteva la testa contro un muro, spintonato da un grosso e gran canguro. La canguretta, pensate un po', si chiamava Illa, e noi la accompagniamo con la Molsin Matilda. E questo qua mi tocca ridere anche a me.

0: Ascoltatori, siamo ancora fra le stelle, e qui, miei cari, se ne vedono di belle. Ci ronzoliamo sempre tra gli astri, e questi qua non sono dei polastri. Stanno dondolando in pieno universo, e stanno dritti di schiena e anche per traverso. Al momento, sott'occhio, abbiamo Urano, e la sua gente adesso falcia il grano.
1: Su Saturno si lavora invece solo a turno e su Giove si riposa quando piove. Osservando la terra di Nettuno sembra che lì non ci viva più nessuno. Insomma, chi ha mai fatto sto universo che fa spesso andare le cose per traverso? Questa è la domandina che facciamo agli ascoltatori stamattina. Siamo addentro nel mistero. Io cerco, cari miei, la risposta nel vin nero.

0: Il sogno o la speranza che ci sia qualcosa nell'aldilà smuove il pensiero e la fantasia. Ognuno vede le cose a modo suo. Questo mattiniero viaggetto tra le stelle è proprio il sogno di trovare un angoletto tra queste e quelle.
1: L'universo, per forza, dovrà pure essere diverso. La Terra l'ha tenuta di riserva, così che noi terraioli andiamo su altri mondi a piantare fagioli, magari. L'idea è piuttosto un po' azzardata. Difatti, i trevisani preferiscono seminare l'insalata. Onestamente, ascoltatori, bisogna pensare al domani.
0: Nelle cantine non ci saranno più mortadelle, prosciutti o salami? Forse al risveglio del primo mattino tra le botte ci sarà un giochetto, goccetto di vino.

0: o sbaglio, diciamo. Mi pare che con questi moderni Sputnik andiamo troppo lontano e troppo alla svelta. Noi stamattina abbiamo fatto il giro dell'universo.
1: Presto,
0: di corsa.
1: Di corsa.
0: Altro che. E in ogni caso, dopo la scappatella fra gli astri dell'universo, rieccoci sulla madre terra. E qui salutiamo Angelo che vuole ascoltare una mazurka. È la mattinata giusta perché frescolino e quattro salti si possono fare. Per te, Angelo, la mazurka della
1: nonna.
0: Della nonna.
1: Eccola qua.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

Tra gli amici della mattinata abbiamo anche Angelina che ci segue sempre sulle onde di questa radio, ci segue con la pioggia e anche col sole. Abbiamo per lei una canzonetta speciale, eccola qua, buona mattinata.

0: Regaliamo una bella canzonetta, così lui si fa quattro salti tra un post e l'altro. Vediamo un po' che canzonetta abbiamo per lui.
1: Romagna mia.
0: Romagna mia, pensa un po', Nino, Romagna mia. Romagna tutta tua, prendila, canta e salta.

Per Anna che saltella fra le onde di Kulum un motivetto speciale e lo presenta, pensate un po', Polenka. Forza Maria.

0: E adesso per finire la mattinata ci fermiamo con Dora Panebianco. A lei regaliamo questa canzonetta che porta il titolo di Bruna Isolana. Quindi con lei diciamo buona mattinata e lo diciamo anche a tutti gli ascoltatori. Grazie per la compagnia.
1: E oggi va a Stradbroke Island.

Siamo arrivati al fine del programma odierno. Qui Franco e Luciana ci eclissiamo, dandovi appuntamento a venerdì prossimo. A tutti gli ascoltatori auguriamo una felice giornata.